Lopetu, Yohi, Luigi, Octilio. Lopetu, Akile, Yopsaya, Yuachi, Okilo.